0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

Zara, sono rasa. Cade su suo motore. Dor, ami di tine. Chiara, cambiesti all'attore. Frunza, si destrama.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.